0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Esther Roletto. Donald Trump su truffa chiarisce: non sono in corso né sono in programma contatti con l'Iran. A Hormuz resta il blocco navale. È aperto e operativo. Tutte le mine sono state rimosse o fatte brillare, spiega il presidente americano, che ha anche pubblicato una cartina dello stretto cerchiato di blu con la didascalia territorio statunitense. Da fine agosto tornano i trasferimenti dei migranti arrivati in Svizzera dall'Italia. La portavoce della Segreteria di Stato, Magdalena Bacher, conferma: prenotati i primi voli, concordata con Roma una ripresa graduale dopo 4 anni di interruzione. Si tratta per ora soltanto di casi isolati. Una 50enne polacca uccisa a coltellate nel pomeriggio a Colleferro vicino Roma davanti a uno dei 5 figli. Fermato il marito, un tunisino di 69 anni. Il 43enne accusato del femminicidio della ex a Campo Nogara, Venezia, prima di suicidarsi, era stato querelato altre 3 volte da precedenti compagne. L'attaccante del Cagliari, Yel 3P, si è risvegliato dal coma farmacologico ed è stato estubato. Il calciatore 20enne da domenica è ricoverato all'ospedale a Santissima Annunziata di Sassari per un principio di annegamento in piscina. Il furto di Ferragosto dei capolavori di Antonello da Messina. La banda ha lasciato tracce. Pronto un procedimento disciplinare per i 4 custodi del museo a Cascina che erano di turno. Sembra che l'allarme sia scattato subito, ma avrebbero pensato che fosse falso. Addio a Varenne, considerato il più grande trottatore di tutti i tempi. Il capitano è morto a 31 anni per un attacco cardiaco nel suo box a Eboli. 62 vittorie in 73 corse, 51 gran premi conquistati sulle piste di tutto il mondo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Maltempo in Puglia. In Salento una tromba d'aria si è abbattuta su Porto Cesareo, provocando il crollo delle luminarie per la festa patronale e danneggiando uno stabilimento balneare. Alberi spezzati e allagamenti si sono registrati in città. Nessun ferito, secondo il sindaco Francesco Schito, che ha invitato residenti e turisti alla prudenza. Il maltempo ha coinvolto tutto il litorale ionico. A Nardò danneggiate diverse strutture balneari, tra cui una dedicata alle persone con disabilità. A Taranto la Capitaneria di Porto è intervenuta per soccorrere diverse imbarcazioni nel Mar Grande. Alcune si erano arenate, altre erano finite contro gli scogli. Un 48enne residente nel Potentino è morto in seguito allo scontro tra la sua moto e un'auto lungo la statale dell'Alto Ofanto e del Vulture, al confine tra Basilicata e Campania. L'uomo è morto sul colpo. La circolazione stradale è stata bloccata per alcune ore. Vessato ripetutamente, poi preso a sassate, è accaduto a San Giovanni Rotondo, nel Foggiano, dove un 25enne con disabilità è stato preso di mira da un gruppo di giovanissimi. Secondo quanto denunciato dal legale della famiglia, tra giugno e luglio il gruppo si sarebbe recato sotto l'abitazione del 25enne, lanciando pietre contro la finestra della sua camera, e lo avrebbe vessato con continue chiamate anonime sul cellulare, arrivando nei giorni scorsi a prenderlo a sassate, causandogli la frattura del naso. I carabinieri sono al lavoro per identificare i giovanissimi. Calcio: il Bari ha ufficializzato l'acquisto di Leonardo Mendicino dall'Atalanta. Il centrocampista ha firmato un contratto quinquennale. Nell'ultima stagione ha totalizzato 15 presenze in B con la Reggiana. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Anche se ogni amore sembra diverso dall'altro, alla fine
2: inizio sempre con un ei, come

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella? Dimmi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Dove vanno me lo immagino. Certe stelle quando

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti.
1: Radio Norpa!
2: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Esther Roletto. Donald Trump su truffa chiarisce: non sono in corso né sono in programma contatti con l'Iran. A Hormuz resta il blocco navale. È aperto e operativo. Tutte le mine sono state rimosse o fatte brillare, spiega il presidente americano, che ha anche pubblicato una cartina dello stretto cerchiato di blu con la didascalia territorio statunitense. Da fine agosto tornano i trasferimenti dei migranti arrivati in Svizzera dall'Italia. La portavoce della Segreteria di Stato, Magdalena Bacher, conferma: prenotati i primi voli. Concordata con Roma una ripresa graduale dopo 4 anni di interruzione. Si tratta per ora soltanto di casi isolati. Una 50enne polacca uccisa a coltellate nel pomeriggio a Colleferro vicino Roma davanti a uno dei 5 figli. Fermato il marito, un tunisino di 69 anni. Il 43enne accusato del femminicidio della ex a Campo Nogara, Venezia, prima di suicidarsi, era stato querelato altre 3 volte da precedenti compagne. L'attaccante del Cagliari, Yael Trepi, si è risvegliato dal coma farmacologico ed è stato estubato. Il calciatore 20enne da domenica è ricoverato all'ospedale a Santissima Annunziata di Sassari per un principio di annegamento in piscina. Il furto di Ferragosto dei capolavori di Antonello da Messina. La banda ha lasciato tracce. Pronto un procedimento disciplinare per i 4 custodi del museo a Cascina che erano di turno. Sembra che l'allarme sia scattato subito, ma avrebbero pensato che fosse falso. Addio a Verhaene, considerato il più grande trottatore di tutti i tempi. Il capitano è morto a 31 anni per un attacco cardiaco nel suo box a Eboli. 62 vittorie in 73 corse, 51 gran premi conquistati sulle piste di tutto il mondo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Maltempo in Puglia. In Salento una tromba d'aria si è abbattuta su Porto Cesareo, provocando il crollo delle luminarie per la festa patronale e danneggiando uno stabilimento balneare. Alberi spezzati e allagamenti si sono registrati in città. Nessun ferito, secondo il sindaco Francesco Schito, che ha invitato residenti e turisti alla prudenza. Il maltempo ha coinvolto tutto il litorale ionico. A Nardò danneggiate diverse strutture balneari, tra cui una dedicata alle persone con disabilità. A Taranto la Capitaneria di Porto è intervenuta per soccorrere diverse imbarcazioni nel Mar Grande. Alcune si erano arenate, altre erano finite contro gli scogli. Un 48enne residente nel Potentino è morto in seguito allo scontro tra la sua moto e un'auto lungo la statale dell'Alto Ofanto e del Vulture, al confine tra Basilicata e Campania. L'uomo è morto sul colpo. La circolazione stradale è stata bloccata per alcune ore. Vessato ripetutamente, poi preso a sassate, è accaduto a San Giovanni Rotondo, nel Foggiano, dove un 25enne con disabilità è stato preso di mira da un gruppo di giovanissimi. Secondo quanto denunciato dal legale della famiglia, tra giugno e luglio il gruppo si sarebbe recato sotto l'abitazione del 25enne, lanciando pietre contro la finestra della sua camera, e lo avrebbe vessato con continue chiamate a

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba!
2: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Esther Roletto. Donald Trump su truffa chiarisce: non sono in corso né sono in programma contatti con l'Iran. A Hormuz resta il blocco navale. È aperto e operativo. Tutte le mine sono state rimosse o fatte brillare, spiega il presidente americano, che ha anche pubblicato una cartina dello stretto cerchiato di blu con la didascalia territorio statunitense. Da fine agosto tornano i trasferimenti dei migranti arrivati in Svizzera dall'Italia. La portavoce della Segreteria di Stato, Magdalena Bacher, conferma: prenotati i primi voli. Concordata con Roma una ripresa graduale dopo 4 anni di interruzione. Si tratta per ora soltanto di casi isolati. Una 50enne polacca uccisa a coltellate nel pomeriggio a Colleferro vicino Roma davanti a uno dei 5 figli. Fermato il marito, un tunisino di 69 anni. Il 43enne accusato del femminicidio della ex a Campo Nogara, Venezia, prima di suicidarsi, era stato querelato altre 3 volte da precedenti compagne. L'attaccante del Cagliari, Yael Trepi, si è risvegliato dal coma farmacologico ed è stato estubato. Il calciatore 20enne da domenica è ricoverato all'ospedale a Santissima Annunziata di Sassari per un principio di annegamento in piscina. Il furto di Ferragosto dei capolavori di Antonello da Messina. La banda ha lasciato tracce. Pronto un procedimento disciplinare per i 4 custodi del museo a Cascina che erano di turno. Sembra che l'allarme sia scattato subito, ma avrebbero pensato che fosse falso. Addio a Verhaene, considerato il più grande trottatore di tutti i tempi. Il capitano è morto a 31 anni per un attacco cardiaco nel suo box a Eboli. 62 vittorie in 73 corse, 51 gran premi conquistati sulle piste di tutto il mondo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Maltempo in Puglia. In Salento una tromba d'aria si è abbattuta su Porto Cesareo, provocando il crollo delle luminarie per la festa patronale e danneggiando uno stabilimento balneare. Alberi spezzati e allagamenti si sono registrati in città. Nessun ferito, secondo il sindaco Francesco Schito, che ha invitato residenti e turisti alla prudenza. Il maltempo ha coinvolto tutto il litorale ionico. A Nardò danneggiate diverse strutture balneari, tra cui una dedicata alle persone con disabilità. A Taranto la Capitaneria di Porto è intervenuta per soccorrere diverse imbarcazioni nel Mar Grande. Alcune si erano arenate, altre erano finite contro gli scogli. Un 48enne residente nel Potentino è morto in seguito allo scontro tra la sua moto e un'auto lungo la statale dell'Alto Ofanto e del Vulture, al confine tra Basilicata e Campania. L'uomo è morto sul colpo. La circolazione stradale è stata bloccata per alcune ore. Vessato ripetutamente, poi preso a sassate, è accaduto a San Giovanni Rotondo, nel Foggiano, dove un 25enne con disabilità è stato preso di mira da un gruppo di giovanissimi. Secondo quanto denunciato dal legale della famiglia, tra giugno e luglio il gruppo si sarebbe recato sotto l'abitazione del 25enne, lanciando pietre contro la finestra della sua camera, e lo avrebbe vessato con continue chiamate anonime sul cellulare, arrivando nei giorni scorsi a prenderlo a sassate, causandogli la frattura del naso. I carabinieri sono al lavoro per identificare i giovanissimi. Calcio: il Bari ha ufficializzato l'acquisto di Leonardo Mendicino dall'Atalanta. Il centrocampista ha firmato un contratto quinquennale. Nell'ultima stagione ha totalizzato 15 presenze in B con la Reggiana. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Entriamo io, me ed altri guai.
1: Radio Norba,
2: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, bat.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Esther Roletto. Donald Trump su truffa chiarisce: non sono in corso né sono in programma contatti con l'Iran. A Hormuz resta il blocco navale. È aperto e operativo. Tutte le mine sono state rimosse o fatte brillare, spiega il presidente americano, che ha anche pubblicato una cartina dello stretto cerchiato di blu con la didascalia territorio statunitense. Da fine agosto tornano i trasferimenti dei migranti arrivati in Svizzera dall'Italia. La portavoce della Segreteria di Stato, Magdalena Bacher, conferma: prenotati i primi voli. Concordata con Roma una ripresa graduale dopo 4 anni di interruzione. Si tratta per ora soltanto di casi isolati. Una 50enne polacca uccisa a coltellate nel pomeriggio a Colleferro vicino Roma davanti a uno dei 5 figli. Fermato il marito, un tunisino di 69 anni. Il 43enne accusato del femminicidio della ex a Campo Nogara, Venezia, prima di suicidarsi, era stato querelato altre 3 volte da precedenti compagne. L'attaccante del Cagliari, Yael Trepi, si è risvegliato dal coma farmacologico ed è stato estubato. Il calciatore 20enne da domenica è ricoverato all'ospedale a Santissima Annunziata di Sassari per un principio di annegamento in piscina. Il furto di Ferragosto dei capolavori di Antonello da Messina. La banda ha lasciato tracce. Pronto un procedimento disciplinare per i 4 custodi del museo a Cascina che erano di turno. Sembra che l'allarme sia scattato subito, ma avrebbero pensato che fosse falso. Addio a Varenne, considerato il più grande trottatore di tutti i tempi. Il capitano è morto a 31 anni per un attacco cardiaco nel suo box a Eboli. 62 vittorie in 73 corse, 51 gran premi conquistati sulle piste di tutto il mondo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Maltempo in Puglia. In Salento una tromba d'aria si è abbattuta su Porto Cesareo, provocando il crollo delle luminarie per la festa patronale e danneggiando uno stabilimento balneare. Alberi spezzati e allagamenti si sono registrati in città. Nessun ferito, secondo il sindaco Francesco Schito, che ha invitato residenti e turisti alla prudenza. Il maltempo ha coinvolto tutto il litorale ionico. A Nardò danneggiate diverse strutture balneari, tra cui una dedicata alle persone con disabilità. A Taranto la Capitaneria di Porto è intervenuta per soccorrere diverse imbarcazioni nel Mar Grande. Alcune si erano arenate, altre erano finite contro gli scogli. Un 48enne residente nel Potentino è morto in seguito allo scontro tra la sua moto e un'auto lungo la statale dell'Alto Ofanto e del Vulture, al confine tra Basilicata e Campania. L'uomo è morto sul colpo. La circolazione stradale è stata bloccata per alcune ore. Vessato ripetutamente, poi preso a sassate, è accaduto a San Giovanni Rotondo, nel Foggiano, dove un 25enne con disabilità è stato preso di mira da un gruppo di giovanissimi. Secondo quanto denunciato dal legale della famiglia, tra giugno e luglio il gruppo si sarebbe recato sotto l'abitazione del 25enne, lanciando pietre contro la finestra della sua camera, e lo avrebbe vessato con continue chiamate anonime sul cellulare, arrivando nei giorni scorsi a prenderlo a sassate, causandogli la frattura del naso. I carabinieri sono al lavoro per identificare i giovanissimi. Calcio: il Bari ha ufficializzato l'acquisto di Leonardo Mendicino dall'Atalanta. Il centrocampista ha firmato un contratto quinquennale. Nell'ultima stagione ha totalizzato 15 presenze in B con la Reggiana. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

Nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buonasera da Esther Roletto. Donald Trump su truffa chiarisce: non sono in corso né sono in programma contatti con l'Iran. A Hormuz resta il blocco navale, è aperto e operativo, tutte le mine sono state rimosse o fatte brillare, spiega il presidente americano, che ha anche pubblicato una cartina dello stretto cerchiato di blu con la didascalia territorio statunitense. Da fine agosto tornano i trasferimenti dei migranti arrivati in Svizzera dall'Italia. La portavoce della Segreteria di Stato, Magdalena Bacher, conferma: prenotati i primi voli. Concordata con Roma una ripresa graduale dopo 4 anni di interruzione. Si tratta per ora soltanto di casi isolati. Una 50enne polacca uccisa a coltellate nel pomeriggio a Colleferro vicino Roma davanti a uno dei 5 figli. Fermato il marito, un tunisino di 69 anni. Il 43enne accusato del femminicidio della ex a Campo Nogara, Venezia, prima di suicidarsi, era stato querelato altre 3 volte da precedenti compagne. L'attaccante del Cagliari, Yel 3P, si è risvegliato dal coma farmacologico ed è stato estubato. Il calciatore 20enne da domenica è ricoverato all'ospedale a Santissima Annunziata di Sassari per un principio di annegamento in piscina. Il furto di Ferragosto dei capolavori di Antonello da Messina. La banda ha lasciato tracce. Pronto un procedimento disciplinare per i 4 custodi del museo a Cascina che erano di turno. Sembra che l'allarme sia scattato subito, ma avrebbero pensato che fosse falso. Addio a Varenne, considerato il più grande trottatore di tutti i tempi. Il capitano è morto a 31 anni per un attacco cardiaco nel suo box a Eboli. 62 vittorie in 73 corse, 51 gran premi conquistati sulle piste di tutto il mondo. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Maltempo in Puglia. In Salento una tromba d'aria si è abbattuta su Porto Cesareo, provocando il crollo delle luminarie per la festa patronale e danneggiando uno stabilimento balneare. Alberi spezzati e allagamenti si sono registrati in città. Nessun ferito, secondo il sindaco Francesco Schito, che ha invitato residenti e turisti alla prudenza. Il maltempo ha coinvolto tutto il litorale ionico. A Nardò danneggiate diverse strutture balneari, tra cui una dedicata alle persone con disabilità. A Taranto la Capitaneria di Porto è intervenuta per soccorrere diverse imbarcazioni nel Mar Grande. Alcune si erano arenate, altre erano finite contro gli scogli. Un 48enne residente nel Potentino è morto in seguito allo scontro tra la sua moto e un'auto lungo la statale dell'Alto Ofanto e del Vulture, al confine tra Basilicata e Campania. L'uomo è morto sul colpo. La circolazione stradale è stata bloccata per alcune ore. Vessato ripetutamente, poi preso a sassate, è accaduto a San Giovanni Rotondo, nel Foggiano, dove un 25enne con disabilità è stato preso di mira da un gruppo di giovanissimi. Secondo quanto denunciato dal legale della famiglia, tra giugno e luglio il gruppo si sarebbe recato sotto l'abitazione del 25enne, lanciando pietre contro la finestra della sua camera, e lo avrebbe vessato con continue chiamate anonime sul cellulare, arrivando nei giorni scorsi a prenderlo a sassate, causandogli la frattura del naso. I carabinieri sono al lavoro per identificare i giovanissimi. Calcio: il Bari ha ufficializzato l'acquisto di Leonardo Mendicino dall'Atalanta. Il centrocampista ha firmato un contratto quinquennale. Nell'ultima stagione ha totalizzato 15 presenze in B con la Reggiana. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: talk about.
1: Radio Norba. Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, batti.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba!
2: Ogni tanto ti vedo in giro, ma poi non sei tu.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buonasera da Esther Roletto. Donald Trump su truffa chiarisce: non sono in corso né sono in programma contatti con l'Iran. A Hormuz resta il blocco navale. È aperto e operativo. Tutte le mine sono state rimosse o fatte brillare, spiega il presidente americano, che ha anche pubblicato una cartina dello stretto cerchiato di blu con la didascalia territorio statunitense. Da fine agosto tornano i trasferimenti dei migranti arrivati in Svizzera dall'Italia. La portavoce della Segreteria di Stato, Magdalena Bacher, conferma: prenotati i primi voli. Concordata con Roma una ripresa graduale dopo 4 anni di interruzione. Si tratta per ora soltanto di casi isolati. Una 50enne polacca uccisa a coltellate nel pomeriggio a Colleferro vicino Roma davanti a uno dei 5 figli. Fermato il marito, un tunisino di 69 anni. Il 43enne accusato del femminicidio della ex a Campo Nogara, Venezia, prima di suicidarsi, era stato querelato altre 3 volte da precedenti compagne. L'attaccante del Cagliari, Yeltre P, si è risvegliato dal coma farmacologico ed è stato estubato. Il calciatore 20enne da domenica è ricoverato all'ospedale a Santissima Annunziata di Sassari per un principio di annegamento in piscina. Il furto di Ferragosto dei capolavori di Antonello da Messina. La banda ha lasciato tracce. Pronto un procedimento disciplinare per i 4 custodi del museo a Cascina che erano di turno. Sembra che l'allarme sia scattato subito, ma avrebbero pensato che fosse falso. Addio a Varenne, considerato il più grande trottatore di tutti i tempi. Il capitano è morto a 31 anni per un attacco cardiaco nel suo box a Eboli. 62 vittorie in 73 corse, 51 gran premi conquistati sulle piste di tutto il mondo. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Maltempo in Puglia. In Salento una tromba d'aria si è abbattuta su Porto Cesareo, provocando il crollo delle luminarie per la festa patronale e danneggiando uno stabilimento balneare. Alberi spezzati e allagamenti si sono registrati in città. Nessun ferito, secondo il sindaco Francesco Schito, che ha invitato residenti e turisti alla prudenza. Il maltempo ha coinvolto tutto il litorale ionico. A Nardò danneggiate diverse strutture balneari, tra cui una dedicata alle persone con disabilità. A Taranto la Capitaneria di Porto è intervenuta per soccorrere diverse imbarcazioni nel Mar Grande. Alcune si erano arenate, altre erano finite contro gli scogli. Un 48enne residente nel Potentino è morto in seguito allo scontro tra la sua moto e un'auto lungo la statale dell'Alto Ofanto e del Vulture, al confine tra Basilicata e Campania. L'uomo è morto sul colpo. La circolazione stradale è stata bloccata per alcune ore. Vessato ripetutamente, poi preso a sassate, è accaduto a San Giovanni Rotondo, nel Foggiano, dove un 25enne con disabilità è stato preso di mira da un gruppo di giovanissimi. Secondo quanto denunciato dal legale della famiglia, tra giugno e luglio il gruppo si sarebbe recato sotto l'abitazione del 25enne, lanciando pietre contro la finestra della sua camera, e lo avrebbe vessato con continue chiamate anonime sul cellulare, arrivando nei giorni scorsi a prenderlo a sassate, causandogli la frattura del naso. I carabinieri sono al lavoro per identificare i giovanissimi. Calcio: il Bari ha ufficializzato l'acquisto di Leonardo Mendicino dall'Atalanta. Il centrocampista ha firmato un contratto quinquennale. Nell'ultima stagione ha totalizzato 15 presenze in B con la Reggiana. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Tu non ami, tu fai solo l'amore. Radio Norba.
1: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti!

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Proprio oggi che era uscito il sole,

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Dopo la scadenza del memorandum a Stati Uniti-Iran e ancora scontro su Hormuz, il presidente Trump pubblica una mappa in cui lo dichiara nuovo territorio americano. A stretto giro la replica di Teheran, una illusione che andrà corretta. Lo stretto chiuso fino a quando Washington non rispetterà i termini dell'intesa. Sui dazi al 50% sul Canada, il capo della Casa Bianca ne sospende per 3 giorni l'entrata in vigore. Sarebbe stato trovato un accordo. Il conflitto in Ucraina, nuovi attacchi russi, 10 morti a Kharkiv, una vittima e 6 feriti a Zaporizhia, droni anche verso Mosca. L'ex ministro della difesa ucraino Fedorov chiede di andare al voto. La democrazia, sottolinea, non sia ostaggio della Russia. Non si ferma la corsa al rialzo dei carburanti, il taglio delle accise non basta. Il gasolio in autostrada torna ai livelli del 4 agosto, vanificando lo sconto di 17 centesimi. Associazioni di categoria e consumatori protestano e chiedono nuove misure al governo. Ha confessato l'uomo tunisino che a Colleferro, vicino a Roma, ieri ha ucciso la moglie di 50 anni, polacca, davanti ad uno dei figli. Sono 6 le donne uccise da Ferragosto. Alla parola femminicidio, il triste record del 2026 è la più ricercata sul portale della Treccani. A distanza di quasi 4 anni di blocco, la Svizzera riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo non di sua competenza. Resta in Germania Faduma, la ragazza somala che doveva essere espulsa, è stata accolta dagli evangelici. Roma e Berlino lavorano ad un bilaterale. Madrid prepara più strutture di accoglienza a Ceuta. Calcio, sta meglio l'attaccante del Cagliari, Yael Trepi, ricoverato in terapia intensiva a Sassari per un principio di annegamento in piscina. Risvegliato dal coma, non presenta danni neurologici. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Maltempo ieri in Puglia. In Salento una tromba d'aria si è abbattuta su Porto Cesareo, provocando il crollo delle luminarie per la festa di Santa Cesarea e danneggiando uno stabilimento balneare, alberi spezzati e allagamenti in città. Nessun ferito, come confermato dal sindaco Francesco Schito. A Taranto la capitaneria di Porto è intervenuta per soccorrere diverse imbarcazioni nel Mar Grande. Alcune si erano arenate, altre erano finite contro gli scogli. Sono state messe in sicurezza. Vessato ripetutamente e poi preso a sassate, è accaduto a San Giovanni Rotondo nel Foggiano a un 25enne con disabilità, preso di mira da un gruppo di giovanissimi tra i 14 e i 18 anni. Tra giugno e luglio la banda avrebbe tormentato l'uomo con telefonate anonime e appostamenti sotto casa. 10 giorni fa, infine, l'avrebbero aggredito prendendolo a sassate. La vittima ha riportato la rottura del naso. I militari indagano per risalire agli autori. Calcio, dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Palermo, il Lecce guarda l'esordio in campionato domenica a Venezia. Il club intanto valuta una richiesta d'anni nei confronti di Banda, non presentatosi in ritiro. In Serie C il Bari ha ufficializzato l'acquisto dell'Atalanta del centrocampista Leonardo Mendicino, biancorossi, che esordiranno in campionato venerdì al San Nicola con la Cavese. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: live playlist.
1: Radio Nord. Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: live playlist.
1: Radio Norba. Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio, voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo. Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci. La verità spaventa quando è qui davanti e a volte toglie il fiato. Io non ti ho mai cercata, eppure mi hai trovato mentre precipitavo. Io non so che cosa siamo, ma so quello che sei. E tu sei quello che sono più di quanto vorrei. Si è fatto tardi ormai, e forse anche per noi. Fuori è già notte,

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Proseguono senza sosta gli attacchi incrociati dal cielo tra Russia e Ucraina, registrando un drammatico bilancio di vittime e danni materiali. 10 morti a Kharkiv, 2 a Zaporizhia e nella capitale Kiev. L'ex ministro della difesa ucraino Fedorov sfida Zelensky, chiedendo lo svolgimento di elezioni anche durante lo stato di guerra. La Turchia respinge le accuse israeliane sul presunto schieramento di forze in Siria e gli Stati Uniti condannano i raid di Tel Aviv, non sono necessari. Le primarie del Likud premiano Netanyahu, ma mettono a rischio la rielezione di 5 ministri. Dopo la scadenza della tregua tra Stati Uniti e Iran, ennesima tensione tra i due paesi. Lo stretto è un nuovo territorio americano, scrive Trump. Risponde il regime, è un illuso e Hormuz resta chiuso. Gli Emirati Arabi Uniti sospendono intanto tutte le attività commerciali e finanziarie con gli iraniani. Ha confessato di aver ucciso a coltellate la compagna, il 69enne tunisino, fermato dalla polizia per il femminicidio avvenuto a Colleferro, alle porte di Roma. La vittima è una 50enne di origine polacca. A lanciare l'allarme è stata una delle figlie della coppia. L'omicidio davanti al figlio più piccolo di 9 anni. Il dossier migranti, la Svizzera come la Germania. Dopo quasi 4 anni di blocco, Berna riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica comincerà da fine agosto. Intanto Roma va avanti per mediare con Berlino. Furti all'aeroporto di Milano Malpensa, 10 donne, tra cui alcune minorenni, ritenute responsabili di circa un centinaio di scippi ai danni di passeggeri in transito, sono state arrestate. Per tutte è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Hanno sottratto portafogli, denaro e oggetti di valore. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Ex Ilva di Taranto, Federacciai, ha annunciato di aver presentato la manifestazione di interesse per il siderurgico 14, le imprese presenti, tra cui Arvedi e il gruppo Marcegaglia. La proposta della cordata italiana resta circoscritta all'area a freddo dell'impianto di Taranto, ma apre a nuovi possibili scenari. Tra gli scaffali di un supermercato riconosce un ricercato e lo fa arrestare. Una storia che ha visto protagonista un carabiniere libero dal servizio a Castrignano del Capo, nelle Cese. Il militare stava facendo la spesa quando ha riconosciuto il 52enne ricercato per scontare oltre 2 anni di carcere per tentato furto aggravato ed evasione. L'intervento dei colleghi ha portato all'arresto dell'uomo. Ha parcheggiato il suo imponente fuoristrada su una duna del litorale di Porto Cesario, nelle Cese, dove la sosta è vietata. Maxi multa per il proprietario del mezzo. A denunciare l'accaduto sui social, parlando di atto di arroganza e mancanza di rispetto, è stato il vice sindaco del comune salentino, Stefano Mai. Sul posto è intervenuta la guardia costiera. Calcio, dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia, il Lecce guarda l'esordio in campionato domenica a Venezia. Il club intanto valuta una richiesta d'anni nei confronti di Banda, non presentatosi in ritiro. In Serie C il Bari ha ufficializzato l'acquisto dall'Atalanta del centrocampista Mendicino. I biancorossi esordiranno in campionato venerdì al San Nicola con la Cavese. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Battiti Live Playlist. Radio Norba.
1: No bro, stasera non posso, incazzata nera, le promesse.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti! Radio Norpa!

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Si protrae lo stallo nelle trattative tra Stati Uniti e Iran per la risoluzione del conflitto in Medio Oriente e la riapertura di Hormuz, che resta chiuso. Trump pubblica una mappa in cui dichiara lo stretto nuovo territorio americano. Teheran replica, è pura illusione. Prezzo del petrolio in rialzo, WTI a $85.59 al barile, Brent a $91.63, il gas sopra i €64. Palestinesi contrassegnati con numeri dall'IDF in Cisgiordania. Ci sono le prime ammissioni da parte dell'esercito israeliano. Ci sarebbe più di un caso. Non si fermano le ostilità nella striscia di Gaza. In un raid aereo 6 persone sono rimaste uccise, tra cui un bambino. Nuovi attacchi anche in Libano. La Russia torna ad escludere la possibilità di un congelamento dei combattimenti in Ucraina per facilitare trattative di pace. Nella notte altri attacchi incrociati, decine di vittime tra Kharkiv, Zaporizhia e Kiev. Invoca nuove elezioni l'ex ministro della difesa ucraino Fedorov. Il sindaco di Colleferro commenta il femminicidio della donna cinquantenne di origine polacca uccisa dal marito reo confesso. C'erano segnali di una situazione difficile, ma evidentemente sono sfuggiti. La donna, madre di 5 figli, era conosciuta in zona. Nel Cosentino, invece, un'anziana è stata uccisa a colpi di pietra, al vaglio la posizione del marito. In Francia promulgata la legge sul fine vita, che introduce il diritto all'aiuto a morire. Il provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dopo l'approvazione definitiva del Parlamento. Il governo di Macron ora dovrà adottare i decreti attuativi necessari prima che il nuovo dispositivo possa essere applicato dal personale sanitario. Tennis, il numero uno del mondo, Jannik Sinner, ha completato le terapie al ginocchio destro e ha fatto ritorno a Monte Carlo. In programma altri allenamenti, poi la decisione sullo slam americano al via dal 30 agosto. Sulla partecipazione del campione azzurro filtra cauto ottimismo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Ex Ilva di Taranto, Federacciai, ha annunciato di aver presentato la manifestazione di interesse per il siderurgico 14, le imprese presenti, tra cui Arvedi e il gruppo Marcegaglia. La proposta della cordata italiana resta circoscritta all'area a freddo dell'impianto di Taranto, ma apre a nuovi possibili scenari. Tra gli scaffali di un supermercato riconosce un ricercato e lo fa arrestare. Una storia che ha visto protagonista un carabiniere libero dal servizio a Castrignano del Capo, nell'Eccese. Il militare stava facendo la spesa quando ha riconosciuto il 52enne ricercato per scontare oltre 2 anni di carcere per tentato furto aggravato ed evasione. L'intervento dei colleghi ha portato all'arresto dell'uomo. Ha parcheggiato il suo imponente fuoristrada su una duna del litorale di Porto Cesario, nelle Cese, dove la sosta è vietata. Maxi multa per il proprietario del mezzo. A denunciare l'accaduto sui social, parlando di atto di arroganza e mancanza di rispetto, è stato il vice sindaco del comune salentino, Stefano Mai. Sul posto è intervenuta la guardia costiera. Calcio, dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia, il Lecce guarda l'esordio in campionato domenica a Venezia. Il club intanto valuta una richiesta d'anni nei confronti di Banda, non presentatosi in ritiro. In Serie C il Bari ha ufficializzato l'acquisto dall'Atalanta del centrocampista Mendicino. I biancorossi esordiranno in campionato venerdì al San Nicola con la Cavese. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba!
2: Sì, tu, camacire non da rien. T'avvicina da lontana, ma una caccia poi ritorna in un mastrigno.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

ricominciamo tutto.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. L'Iran avverte i paesi del Golfo: non aiutate forze militari USA, equivarrebbe ad un coinvolgimento nel conflitto. Secondo il Financial Times, Teheran valuta di colpire obiettivi statunitensi in Europa se Trump intensifica la guerra. Resta chiuso Hormuz, indicato dal presidente come territorio americano per il regime sta delirando. Nei prossimi mesi è possibile che il gasolio arrivi a 3 euro al litro. L'allarme di Federpetroli, che guarda con preoccupazione l'evoluzione della crisi in Medio Oriente. Il diesel intanto in autostrada torna ai livelli del 4 agosto, vanificando lo sconto di 17 centesimi. Imprese e consumatori chiedono nuove misure al governo. Tel Aviv rivendica il raid contro la base aerea vicina ad Aleppo in Siria. Stavano per entrare truppe turche. Ankara smentisce e l'ONU condanna gli attacchi di Israele nel territorio siriano. In Cisgiordania, palestinesi marchiati con il pennarello dall'IDF. Prime ammissioni. Escalation di attacchi tra Russia e Ucraina, strage nel Kharkiv, più di 10 le vittime, morti e feriti anche a Kiev e a Zaporizhia. A Kherson un drone colpisce un bus, 4 persone uccise. L'ex ministro della difesa ucraino Fedorov chiede elezioni in tempo di guerra. Blitz anticorruzione in queste ore contro una rete legata a deputati e allo staff di Zelensky. Ha confessato l'uomo tunisino che a Colleferro, vicino a Roma, ieri ha ucciso la moglie di 50 anni, polacca, davanti ad uno dei 5 figli. Nel Cosentino, un'anziana uccisa a colpi di pietra, ritrovata in un fondo agricolo, si sospetta dal marito. Sono 6 i femminicidi da Ferragosto. Il furto al museo di Messina. La procura segue diverse piste nella caccia al gruppo che a Ferragosto ha rubato 4 opere del pittore Antonello da Messina. Tra le ipotesi anche il coinvolgimento della mafia. Azione disciplinare nei confronti dei 4 custodi, mentre il museo ha riaperto al pubblico. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Ex Ilva di Taranto, Federacciai, ha presentato ufficialmente la manifestazione di interesse per il siderurgico, 14 in totale le imprese presenti, tra cui Arbedi e il gruppo Marcegaglia. Intanto i sindacati CGL, CISL e UIL rivolgono un appello al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e alla Premier Giorgia Meloni, che il 21 saranno a Taranto per l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Non dimenticate i lavoratori, chiediamo il blocco dei licenziamenti. Tre assalti a bancomat sono stati compiuti la notte scorsa nel nord barese. L'unico riuscito è stato messo a segno ad Andria, ai danni della banca di credito cooperativo di via Don Luigi Sturzo. Gli autori del colpo sono riusciti a fuggire col bottino, che è da quantificare. Falliti invece gli altri due colpi a Trani, dove è stato fatto esplodere il bancomat dell'Unicredit di via Malcangi, e a Corato, allo sportello automatico della BDM. Indagano i carabinieri. La tregua dal gran caldo alle ore contate. Dopo la breve parentesi di maltempo, in Puglia si rialzano le temperature, quanto emerge dal bollettino del Ministero della Salute. A Bari le prossime 24 ore saranno segnate dall'allerta gialla, ma da domani l'allerta sarà arancione, con picchi di 33 gradi. Calcio: il Bari ha ufficializzato l'acquisto di Leonardo Mendicino dall'Atalanta. Il centrocampista ha firmato un contratto quinquennale e si è subito unito ai nuovi compagni. I biancorossi esordiranno in campionato venerdì al San Nicola contro la Cavese. Per il momento è tutto.
0: Radio Norba News.

Ti Live Playlist.

ricordo il suo sorriso. Passo dal divano al letto, poi dal letto al divano.

0: adesso. Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. L'Iran prepara attacchi in Europa in caso di nuova escalation con gli Stati Uniti. Nel mirino, riporta il Financial Times, le basi americane sul continente, in particolare quelle in Italia. Intanto il presidente tira dritto e sfida Teheran. Hormuz è territorio statunitense. Allarme di Federpetroli, gasolio in Italia oltre i 3 euro al litro entro pochi mesi se la crisi nello stretto proseguirà. Già oggi in autostrada il diesel è tornato ai prezzi del 4 agosto, annullando il taglio delle accise. Le associazioni dei consumatori chiedono al governo interventi più incisivi. In Ucraina, blitz anticorruzione contro una rete legata a deputati e membri dello staff di Zelensky, perquisizioni in diverse abitazioni anche del vice capo dell'ufficio presidenziale. Intanto l'ex ministro della difesa Fedorov chiede nuove elezioni, la democrazia non sia ostaggio della Russia. Individuato nel Cosentino l'ultraleggero scomparso in volo domenica mattina, a bordo i corpi senza vita dei due occupanti, gli avvocati Carlo Arnulfo e Angela Buccico. Il velivolo era in un'area montana tra Fuscaldo e San Benedetto Ullano, da accertare le cause dell'incidente. Indagini in corso a Corigliano, nel Cosentino, dove una 72enne è stata trovata morta in un fondo agricolo, uccisa a colpi di pietra, si sospetta del marito. A Colleferro invece ha confessato il tunisino che ieri ha ucciso la moglie, cinquantenne, davanti a uno dei figli, già 6 femminicidi in Italia da Ferragosto. Tennis, l'australiano Nick Kyrgios sospeso dalla Federazione Mondiale dopo essere risultato positivo alla cocaina durante un controllo antidoping. Ho commesso un errore enorme, me ne assumo la responsabilità, dice sui social. Il tennista è stato grande accusatore di Sinner ai tempi del caso Klostebol. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. È stato individuato nel Cosentino il relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina. Morti i due occupanti, il pilota Carlo Arnulfo, 64 anni di Roma, e Angela Buccico, 55 anni di Matera. La donna era figlia di Emilio Nicola Buccico, ex sindaco della città dei Sassi, e sorella dell'attuale vice sindaco Rocco. Sono in corso le operazioni di recupero. Raffica di assalti ai bancomat la notte scorsa nel nord barese, 3 i colpi in poche ore. L'unico riuscito è stato messo a segno ad Andria, ai danni della banca di credito cooperativo in via Don Luigi Sturzo. I malviventi sono riusciti a fuggire con il bottino che è da quantificare. Falliti invece gli altri 2 colpi a Trani, al bancomat dell'Unicredit e a Corato, allo sportello automatico della BDM. In corso le indagini. E intanto i carabinieri di Vasto questa mattina hanno arrestato 7 persone nel Foggiano, ritenute responsabili di 12 assalti ai bancomat in diversi istituti bancari. Gli indagati in tutti i colpi avrebbero utilizzato esplosivi e sarebbero riusciti a sottrarre somme per un totale di oltre 200.000 euro. Putignano abbraccia Lino Banfi martedì 25 agosto in Piazza Teatro. L'attore sarà protagonista di una serata di festa nell'anno del suo 90° compleanno. I propaginanti del Carnevale di Putignano porteranno in scena uno spettacolo scritto per lui dal titolo Benvenuto a Putignano, Lino. Subito dopo Banfi si racconterà al pubblico. Per il momento è tutto.
0: Radio Norba News.
3: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Norba, nel cuore della musica, sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. L'Iran prepara attacchi in Europa in caso di nuova escalation con gli Stati Uniti. Nel mirino, riporta il Financial Times, le basi americane sul continente, in particolare quelle in Italia. Intanto il presidente tira dritto e sfida Teheran. Hormuz è territorio statunitense. Allarme di Federpetroli, gasolio in Italia oltre i 3 euro al litro entro pochi mesi se la crisi nello stretto proseguirà. Già oggi in autostrada il diesel è tornato ai prezzi del 4 agosto, annullando il taglio delle accise. Le associazioni dei consumatori chiedono al governo interventi più incisivi. In Ucraina, blitz anticorruzione contro una rete legata a deputati e membri dello staff di Zelensky, perquisizioni in diverse abitazioni anche del vice capo dell'ufficio presidenziale. Intanto l'ex ministro della difesa Fedorov chiede nuove elezioni, la democrazia non sia ostaggio della Russia. Individuato nel Cosentino l'ultraleggero scomparso in volo domenica mattina, a bordo i corpi senza vita dei due occupanti, gli avvocati Carlo Arnulfo e Angela Buccico. Il velivolo era in un'area montana tra Fuscaldo e San Benedetto Ullano, da accertare le cause dell'incidente. Indagini in corso a Corigliano, nel Cosentino, dove una 72enne è stata trovata morta in un fondo agricolo, uccisa a colpi di pietra, si sospetta del marito. A Colleferro invece ha confessato il tunisino che ieri ha ucciso la moglie, cinquantenne, davanti a uno dei figli, già 6 femminicidi in Italia da Ferragosto. Tennis, l'australiano Nick Kyrgios sospeso dalla Federazione Mondiale dopo essere risultato positivo alla cocaina durante un controllo antidoping. Ho commesso un errore enorme, me ne assumo la responsabilità, dice sui social. Il tennista è stato grande accusatore di Sinner ai tempi del caso Klostebol. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Ex Silva di Taranto, i sindacati CGIL, CISL e UIL rivolgono un appello al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e alla Premier Giorgia Meloni, che il 21 saranno proprio nel capoluogo ionico per l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Chiediamo il blocco dei licenziamenti, non dimenticate i lavoratori, dicono. Intanto Federacciai ha presentato la manifestazione di interesse per il siderurgico, 14 in totale le imprese presenti, tra cui Arvedi e il gruppo Marcegaglia. Individuato nel Cosentino il relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina, morti gli occupanti Carlo Arnulfo, 64 anni di Roma, e Angela Buccico, 55 anni di Matera. La donna era figlia di Emilio Nicola Buccico, ex sindaco della città dei Sassi e sorella dell'attuale vice sindaco Rocco. In corso le operazioni di recupero. Raffica di assalti ai bancomat la notte scorsa nel nord barese, 3 i colpi in poche ore. L'unico riuscito è stato messo a segno ad Andria ai danni della banca di credito cooperativo in via Don Luigi Sturzo, da quantificare il bottino. Falliti invece gli altri 2 colpi a Trani al bancomat dell'Unicredit e a Corato allo sportello automatico della BDM. Il caffè al bar costa sempre di più, in media 25 centesimi in più rispetto a 5 anni fa, lo dice Assoutenti. Boom di rincari fino al 40% a tazzina a Bari. Sentiamo i commenti dei cittadini baresi raccolti da Vincenzo Murcolo.
3: È pochissimo che è caro, in alcuni bar sì e in alcuni no.
4: Non è aumentato di molto, se è aumentato è aumentato di 10 centesimi. Al piacere del caffè non si rinuncia, di trovarsi con gli amici non si rinuncia.
5: E il piacere del caffè è una delle poche cose che ci rimane.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Battiti Live Playlist. Radio Norba.
1: Siamo ritornati, Luca.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti.
1: Radio Norpa.
2: Scende la notte veloce come una ghigliottina. Abbassa il finestrino.

0: Radio Norba Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso? Effetto senza droga? Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma. Ultimamente fumo ed esco veramente poco.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. L'Iran pronto a colpire le basi americane in Europa sud-orientale in caso di nuova escalation, lo riporta il Financial Times. Tra i bersagli anche strutture in Italia. La NATO pronti ad affrontare qualsiasi minaccia, la nostra capacità di difesa è forte ed efficace. Allarme di Federpetroli, gasolio in Italia oltre i 3 euro al litro entro pochi mesi se la crisi a Hormuz proseguirà. Già oggi in autostrada il diesel è tornato ai prezzi del 4 agosto annullando il taglio delle accise, le associazioni dei consumatori chiedono al governo interventi più incisivi. Maxi operazione anticorruzione in Ucraina, nel mirino una rete legata a deputati e membri dell'ufficio presidenziale. Zelensky licenzia la sua vice capo dello staff coinvolta nelle indagini. Intanto proseguono i bombardamenti incrociati, un drone russo a Kharkiv c'entra un minibus, 4 morti e 4 feriti. Per il femminicidio di una 72enne nel Cosentino, trovata morta in un fondo agricolo, fermato il marito, ha confessato di averla uccisa a sassate dopo ore di interrogatorio. A Colleferro, vicino Roma, una 50enne polacca accoltellata ieri dal marito tunisino. In passato aveva portato il partner dallo psichiatra dopo alcuni episodi violenti. Ritrovato sui monti tra Fuscaldo e San Benedetto Ullano nel Cosentino l'ultraleggero scomparso dai radar domenica mattina. Nel relitto del velivolo rinvenuti i corpi dei due occupanti, gli avvocati Carlo Arnulfo e Angela Buccico. Ancora da accertare le cause dell'incidente. Tennis, l'australiano Nick Kyrgios, positivo alla cocaina durante un controllo antidoping, è stato sospeso dalla federazione. Ho commesso un errore enorme, me ne assumo la responsabilità, dice sui social. Il 31enne fu grande accusatore di Sinner ai tempi del caso Klostebol. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Ex Silva di Taranto, i sindacati CGIL e CISL e UIL rivolgono un appello al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e alla Premier Giorgia Meloni, che il 21 saranno proprio nel capoluogo ionico per l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Chiediamo il blocco dei licenziamenti, non dimenticate i lavoratori, dicono. Intanto Federacciai ha presentato la manifestazione di interesse per il siderurgico, 14 in totale le imprese presenti, tra cui Arvedi e il gruppo Marcegaglia. Individuato nel Cosentino il relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina, morti gli occupanti Carlo Arnulfo, 64 anni di Roma, e Angela Buccico, 55 anni di Matera. La donna era figlia di Emilio Nicola Buccico, ex sindaco della città dei Sassi e sorella dell'attuale vice sindaco Rocco. In corso le operazioni di recupero. Raffica di assalti ai bancomat la notte scorsa nel nord barese, 3 i colpi in poche ore. L'unico riuscito è stato messo a segno ad Andria ai danni della banca di credito cooperativo in via Don Luigi Sturzo, da quantificare il bottino. Falliti invece gli altri 2 colpi a Trani al bancomat dell'Unicredit e a Corato allo sportello automatico della BDM. Il caffè al bar costa sempre di più, in media 25 centesimi in più rispetto a 5 anni fa, lo dice Assoutenti. Boom di rincari fino al 40% a tazzina a Bari. Sentiamo i commenti dei cittadini baresi raccolti da Vincenzo Muccolo.
3: È pochissimo che è caro, in alcuni bar sì e in alcuni no.
4: Non è aumentato di molto, se è aumentato di 10 centesimi. Al piacere del caffè non si rinuncia, di trovarsi con gli amici non si rinuncia.
5: E il piacere del caffè è una delle poche cose che ci rimane.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: Vamos, Coco.
1: Radio Norba, breaking news con TGCOM 24.
2: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. L'Iran pronto a prendere di mira le basi americane in Europa sudorientale in caso di una nuova escalation, lo riporta il Financial Times. Tra i bersagli anche le strutture statunitensi in Italia. Crosetto, opzione irrealistica, ma eviterei di dare spunti al regime. Zelensky licenzia la sua vice capo dello staff coinvolta nella maxi operazione anticorruzione ai danni di una rete legata a deputati e membri dell'ufficio presidenziale. Intanto l'ex ministro della difesa Fedorov chiede elezioni generali, la democrazia, dice, non può essere ostaggio della Russia. Per l'ex Ilva di Taranto si fa strada l'idea di una new co con la partecipazione di 14 società che hanno manifestato interesse tramite Federacciai. Resta però una forte cautela preliminare. Intanto i sindacati scrivono a Mattarella, serve il suo intervento perché territorio e comunità possano ripartire. Ha confessato dopo ore di interrogatorio il marito della 72enne trovata morta in un fondo agricolo nel Cosentino. L'uomo l'ha uccisa a sassate, abbandonandone poi il corpo, disposto al fermo, mentre la polizia è al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica del delitto. La procura di Paola apre un'inchiesta sullo schianto di un ultraleggero nei monti nel Cosentino, tra Fuscaldo e San Benedetto Ullano. Il velivolo disperso da domenica è stato trovato oggi con all'interno i corpi dei due occupanti. Il mezzo avrebbe preso fuoco al momento dell'impatto. Ho commesso un errore enorme, me ne assumo la piena responsabilità. Così sui social il tennista australiano Nick Kyrgios, sospeso dalla Federazione Mondiale dopo essere risultato positivo alla cocaina durante un controllo antidoping, è stato grande accusatore di Sinner ai tempi del caso Klosterbol. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
3: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Ex Ilva di Taranto, i sindacati CGIL, CISL e UIL rivolgono un appello al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e alla Premier Giorgia Meloni, che il 21 saranno proprio nel capoluogo ionico per l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Chiediamo il blocco dei licenziamenti, non dimenticate i lavoratori, dicono. Intanto Federacciai ha presentato la manifestazione di interesse per il siderurgico, 14 in totale le imprese presenti, tra cui Arvedi e il gruppo Marcegaglia. Individuato nel Cosentino il relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina, morti gli occupanti Carlo Arnulfo, 64 anni di Roma, e Angela Buccico, 55 anni di Matera. La donna era figlia di Emilio Nicola Buccico, ex sindaco della città dei Sassi e sorella dell'attuale vice sindaco Rocco. In corso le operazioni di recupero. Raffica di assalti ai bancomat la notte scorsa nel nord barese, 3 i colpi in poche ore. L'unico riuscito è stato messo a segno ad Andria ai danni della banca di credito cooperativo in via Don Luigi Sturzo, da quantificare il bottino. Falliti invece gli altri due colpi a Trani al bancomat dell'Unicredit e a Corato allo sportello automatico della BDM. Il caffè al bar costa sempre di più, in media 25 centesimi in più rispetto a 5 anni fa, lo dice Assoutenti. Boom di rincari fino al 40% a tazzina a Bari. Sentiamo i commenti dei cittadini baresi raccolti da Vincenzo Murcolo.
4: È pochissimo che è caro, in alcuni bar sì e in alcuni no.
5: Non è aumentato di molto, se è aumentato di 10 centesimi. Al piacere del caffè non si rinuncia, di trovarsi con gli amici non si rinuncia.
6: E il piacere del caffè è una delle poche cose che ci rimane.
3: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.
7: Dimmi perché

0: Dico non sia questione di fiducia e di creatività.
1: Radio Norba!
2: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist!

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Radio Norba. Radio Norba, battiti. Battiti live playlist.

0: Esista lei, ma uno che ho detto è lei, di me non accetterei, non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema,
1: no,
0: non credo sarà un problema,
1: oh no,
0: non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema, non credo che esista.
2: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
3: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. L'Iran pronto a prendere di mira le basi americane in Europa sudorientale in caso di una nuova escalation, lo riporta il Financial Times. Tra i bersagli anche le strutture statunitensi in Italia. Crosetto, opzione irrealistica, ma eviterei di dare spunti al regime. Zelensky licenzia la sua vice capo dello staff coinvolta nella maxi operazione anticorruzione ai danni di una rete legata a deputati e membri dell'ufficio presidenziale. Intanto l'ex ministro della difesa Fedorov chiede elezioni generali, la democrazia, dice, non può essere ostaggio della Russia. Per l'ex Ilva di Taranto si fa strada l'idea di una new co con la partecipazione di 14 società che hanno manifestato interesse tramite Federacciai. Resta però una forte cautela preliminare, intanto i sindacati scrivono a Mattarella, serve il suo intervento perché territorio e comunità possano ripartire. Ha confessato dopo ore di interrogatorio il marito della 72enne trovata morta in un fondo agricolo nel Cosentino. L'uomo l'ha uccisa a sassate, abbandonandone poi il corpo, disposto il fermo mentre la polizia è al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica del delitto. La procura di Paola apre un'inchiesta sullo schianto di un ultraleggero nei monti nel Cosentino tra Fuscaldo e San Benedetto Ullano. Il velivolo disperso da domenica è stato trovato oggi con all'interno i corpi dei due occupanti. Il mezzo avrebbe preso fuoco al momento dell'impatto. Ho commesso un errore enorme, me ne assumo la piena responsabilità. Così sui social il tennista australiano Nick Kyrgios, sospeso dalla Federazione Mondiale dopo essere risultato positivo alla cocaina durante un controllo antidoping, è stato grande accusatore di Sinner ai tempi del caso Klostebol. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Radio Norba News.
4: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Ex Ilva di Taranto, i sindacati CGIL, CISL e UIL rivolgono un appello al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e alla Premier Giorgia Meloni che il 21 saranno proprio nel capoluogo ionico per l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Chiediamo il blocco dei licenziamenti, non dimenticate i lavoratori, dicono. Intanto Federacciai ha presentato la manifestazione di interesse per il siderurgico, 14 in totale le imprese presenti, tra cui Arvedi e il gruppo Marcegaglia. Individuato nel Cosentino il relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina, morti gli occupanti Carlo Arnulfo, 64 anni di Roma, e Angela Buccico, 55 anni di Matera. La donna era figlia di Emilio Nicola Buccico, ex sindaco della città dei Sassi e sorella dell'attuale vice sindaco Rocco. In corso le operazioni di recupero. Raffica di assalti ai bancomat la notte scorsa nel nord barese, 3 i colpi in poche ore. L'unico riuscito è stato messo a segno ad Andria ai danni della banca di credito cooperativo in via Don Luigi Sturzo, da quantificare il bottino. Falliti invece gli altri due colpi a Trani al bancomat dell'Unicredit e a Corato allo sportello automatico della BDM. Il caffè al bar costa sempre di più, in media 25 centesimi in più rispetto a 5 anni fa, lo dice Assoutenti. Boom di rincari fino al 40% a tazzina a Bari. Sentiamo i commenti dei cittadini baresi raccolti da Vincenzo Murcolo.
5: È pochissimo che è caro, in alcuni bar sì e in alcuni no.
6: Non è aumentato di molto, se è aumentato è aumentato di 10 centesimi. Al piacere del caffè non si rinuncia, di trovarsi con gli amici non si rinuncia.
7: E il piacere del caffè è una delle poche cose che ci rimane.
4: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
2: Radio Norba News.

Scontri grevi dopo il derby giallo rossi sugli schermi, scollatura rosa shocking che ti mette sull'attenti. Il tuo amico finto friendly mette solo finte fendi. Alessietto che finaccia ha preso a carci dietro al bello. Cerco l'amore in una troia ma

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Esther Oletto. Indagini penali dell'esercito israeliano sull'uccisione della bambina palestinese di 5 anni e della sua famiglia a Gaza nel gennaio del 2024, nonché sulla strage di altri 15 profughi a Tel al-Sultan. Chiusa invece l'inchiesta sulla morte dei 7 operatori umanitari della World Central Kitchen a Deir al-Balah nell'aprile dello stesso anno. Teheran valuta di colpire obiettivi americani in Europa se Donald Trump intensifica la guerra, lo riporta il Financial Times. Intanto corre il prezzo del gasolio, allarme di Federpetroli. In Italia oltre i 3 euro al litro entro pochi mesi se prosegue la crisi nello stretto di Hormuz. Blitz anticorruzione in Ucraina, Zelensky rimuove il vicecapo di gabinetto presidenziale Irina Mudra. L'ex ministro della difesa Fedorov sollecita nuove elezioni presidenziali, anche se il paese è in guerra. È stato fermato il marito della 72enne uccisa a colpi di pietra in un fondo agricolo nel Cosentino. Era stato lo stesso uomo di 80 anni a lanciare l'allarme, dicendo di avere trovato la compagna riversa a terra e di avere visto due sconosciuti allontanarsi. Da Ferragosto sono stati commessi 6 femminicidi. Trovati i corpi di Carlo Arnulfo e Angela Buccico, i due avvocati che erano a bordo dell'ultraleggero scomparso domenica, dopo essere decollato dal campo volo di Capo d'Orlando, Messina, era atteso nell'avio superficie di Sibari, Cassano allo Ionio, il relitto rinvenuto a Fuscaldo nel Cosentino. La procura di Paola ha aperto un'inchiesta. Nei guai il grande accusatore di Sinner, Nick Kyrgios, è risultato positivo alla cocaina dopo un test del 22 giugno. È stato sospeso. Lui chiede scusa a tutti. Un enorme errore, ammette il tennista australiano. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Ex Silva di Taranto, i sindacati CGIL, CISL e UIL rivolgono un appello al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e alla Premier Giorgia Meloni, che il 21 saranno proprio nel capoluogo ionico per l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Chiediamo il blocco dei licenziamenti, non dimenticate i lavoratori, dicono. Intanto Federacciai ha presentato la manifestazione di interesse per il siderurgico, 14 in totale le imprese presenti, tra cui Arvedi e il gruppo Marcegaglia. Individuato nel Cosentino il relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina, morti gli occupanti Carlo Arnulfo, 64 anni di Roma, e Angela Buccico, 55 anni di Matera. La donna era figlia di Emilio Nicola Buccico, ex sindaco della città dei Sassi e sorella dell'attuale vice sindaco Rocco. In corso le operazioni di recupero. Raffica di assalti ai bancomat la notte scorsa nel nord barese, 3 i colpi in poche ore. L'unico riuscito è stato messo a segno ad Andria ai danni della banca di credito cooperativo in via Don Luigi Sturzo, da quantificare il bottino. Falliti invece gli altri 2 colpi a Trani al bancomat dell'Unicredit e a Corato allo sportello automatico della BDM. Il caffè al bar costa sempre di più, in media 25 centesimi in più rispetto a 5 anni fa, lo dice Assoutenti. Boom di rincari fino al 40% a tazzina a Bari. Sentiamo i commenti dei cittadini baresi raccolti da Vincenzo Muccolo.
3: È pochissimo che è caro, in alcuni bar sì e in alcuni no.
4: Non è aumentato di molto, si è aumentato di 10 centesimi. Al piacere del caffè non si rinuncia, di trovarsi con gli amici non si rinuncia.
5: E il piacere del caffè è una delle poche cose che ci rimane.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

0: Wow.
1: Radio Norba, breaking news con TGCOM 24.
2: Buon pomeriggio da Ester Oletto. La NATO replica all'Iran che, secondo il Financial Times, intende colpire obiettivi americani in Europa se Donald Trump intensifica la guerra. L'Alleanza Atlantica è pronta ad affrontare qualsiasi minaccia e farà sempre necessario per difendere tutti gli stati dell'organizzazione. L'esercito israeliano chiede un'indagine penale sull'uccisione della famiglia palestinese mentre fuggiva da Gaza City. Un'altra inchiesta è stata aperta sulla morte di 15 civili, tra cui personale medico e un dipendente dell'ONU, a Tel al-Sultan nel marzo del 2025. Zelensky licenzia il vicecapo di gabinetto presidenziale Irina Mudra dopo che uomini dell'Ufficio Nazionale Anticorruzione ucraino hanno perquisito la sua abitazione. Il Nabo è impegnato in un'operazione speciale per smascherare un'organizzazione criminale, forse guidata da un attuale e da un ex parlamentare. L'inflazione annua nell'Eurozona è salita al 2,9%, dato relativo a luglio. A giugno era stata del 2,8. I tassi annui più bassi in Svezia, Repubblica Ceca, Danimarca e Ungheria, i più alti in Romania, Lituania, Cipro e Bulgaria. Future prospettive di Banca MPS, al centro dell'incontro tra il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti e rappresentanti di Regione Toscana, Comune e Provincia di Siena, in agenda il prossimo 25 agosto. Il vertice era stato originariamente fissato per domani. Ho commesso un errore enorme, me ne assumo la responsabilità. Così sui social il tennista australiano Nick Kyrgios, sospeso dalla Federazione Mondiale dopo essere risultato positivo alla cocaina durante un controllo antidoping, è stato grande accusatore di Sinner ai tempi del caso Klostebol. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
3: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Ex Silva di Taranto, i sindacati CGIL, CISL e UIL rivolgono un appello al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e alla Premier Giorgia Meloni, che il 21 saranno proprio nel capoluogo ionico per l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Chiediamo il blocco dei licenziamenti, non dimenticate i lavoratori, dicono. Intanto Federacciai ha presentato la manifestazione di interesse per il siderurgico, 14 in totale le imprese presenti, tra cui Arvedi e il gruppo Marcegaglia. Individuato nel Cosentino il relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina, morti gli occupanti Carlo Arnulfo, 64 anni di Roma, e Angela Buccico, 55 anni di Matera. La donna era figlia di Emilio Nicola Buccico, ex sindaco della città dei Sassi e sorella dell'attuale vice sindaco Rocco. In corso le operazioni di recupero. Raffica di assalti ai bancomat la notte scorsa nel nord barese, 3 i colpi in poche ore. L'unico riuscito è stato messo a segno ad Andria ai danni della banca di credito cooperativo in via Don Luigi Sturzo, da quantificare il bottino. Falliti invece gli altri due colpi a Trani al bancomat dell'Unicredit e a Corato allo sportello automatico della BDM. Il caffè al bar costa sempre di più, in media 25 centesimi in più rispetto a 5 anni fa, lo dice Assoutenti. Boom di rincari fino al 40% a tazzina a Bari. Sentiamo i commenti dei cittadini baresi raccolti da Vincenzo Muccolo.
4: È pochissimo che è caro, in alcuni bar sì e in alcuni no.
5: Non è aumentato di molto, si è aumentato di 10 centesimi. Al piacere del caffè non si rinuncia, di trovarsi con gli amici non si rinuncia.
6: E il piacere del caffè è una delle poche cose che ci rimane.
3: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

Eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono. Tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scorda!

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti.
1: Radio Norba.
0: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Buonasera da Esther Oletto. L'Austria, come Germania e Svizzera, Vienna ha avviato i trasferimenti dei migranti applicando il nuovo patto europeo, rimandandoli in Italia con treni e bus. Dal 12 giugno già effettuate 4 espulsioni. L'esercito israeliano ha chiesto l'avvio di indagini penali sui colpi di arma da fuoco contro un veicolo della famiglia Hamad e contro un'ambulanza, costati la vita a 9 persone a Gaza City nel gennaio del 2024. Un'altra inchiesta è stata aperta sull'uccisione di 15 palestinesi a Tel al-Sultan nel marzo 2025. L'Iran medita di colpire obiettivi americani in Europa se Donald Trump intensifica la guerra. Lo riporta il Financial Times. La NATO replica, pronti ad affrontare qualsiasi minaccia. Allarme di Federpetroli. In Italia gasolio oltre i 3 euro al litro entro pochi mesi se prosegue la crisi nello stretto di Hormuz. Corruzione in Ucraina, nuovo terremoto nell'ufficio di Zelensky, che licenzia il vice capo di gabinetto Irina Mudra dopo le perquisizioni degli uomini del Nabu. Proteste contro la sostituzione del ministro della difesa Fedorov, che ora chiede nuove elezioni presidenziali. 6 casi di femminicidio dal giorno di Ferragosto riportano al centro il tema della prevenzione e della protezione delle donne già esposte alla violenza. Fermato il marito della 72enne uccisa a colpi di pietra in un fondo agricolo nel Cosentino. Nike Kyrgios è positivo alla cocaina dopo un test del 22 giugno. Il tennista australiano, sospeso dalla Federazione Mondiale, è stato uno dei più accesi critici di Jannik Sinner quando l'alto atesino è stato squalificato per il caso Klostebol. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
3: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Ex Silva di Taranto, i sindacati CGIL, CISL e UIL rivolgono un appello al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e alla Premier Giorgia Meloni, che il 21 saranno proprio nel capoluogo ionico per l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Chiediamo il blocco dei licenziamenti, non dimenticate i lavoratori, dicono. Intanto Federacciai ha presentato la manifestazione di interesse per il siderurgico, 14 in totale le imprese presenti, tra cui Arvedi e il gruppo Marcegaglia. Individuato nel Cosentino il relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina, morti gli occupanti Carlo Arnulfo, 64 anni di Roma, e Angela Buccico, 55 anni di Matera. La donna era figlia di Emilio Nicola Buccico, ex sindaco della città dei Sassi e sorella dell'attuale vice sindaco Rocco. In corso le operazioni di recupero. Raffica di assalti ai bancomat la notte scorsa nel nord barese, 3 i colpi in poche ore. L'unico riuscito è stato messo a segno ad Andria ai danni della banca di credito cooperativo in via Don Luigi Sturzo, da quantificare il bottino. Falliti invece gli altri 2 colpi, a Trani al bancomat dell'Unicredit e a Corato allo sportello automatico della BDM. Il caffè al bar costa sempre di più, in media 25 centesimi in più rispetto a 5 anni fa, lo dice Assoutenti. Boom di rincari fino al 40% a tazzina a Bari. Sentiamo i commenti dei cittadini baresi raccolti da Vincenzo Moccolo.
4: È pochissimo che è caro, in alcuni bar sì e in alcuni no.
5: Non è aumentato di molto, se è aumentato di 10 centesimi. Al piacere del caffè non si rinuncia, di trovarsi con gli amici non si rinuncia.
6: E il piacere del caffè è una delle poche cose che ci rimane.
3: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Siamo in grado di farci del bene e di farci del male.

0: something I want to talk about.
1: Radio Norba! Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba.

0: Radio Norba.
1: Radio Norba, battiti. Battiti live playlist.

0: Posso. Se vai ripetiamo i motivi per filo e per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi. Dio, per quante volte noi lo facevamo. Se vuoi rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove? Ma dove?
1: Radio Norba, battiti! Battiti live playlist.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buonasera da Esther Roletto. È stata arrestata Rina Mudra, ex vice capo dell'ufficio di Zelensky, nell'ambito di un maxi blitz da parte dell'autorità anticorruzione NABU contro un gruppo sospettato di riciclaggio di denaro e che ha portato a perquisizioni nella casa della donna. Stamane il presidente ucraino l'aveva licenziata. La NATO replica all'Iran che, secondo il Financial Times, intende colpire obiettivi americani in Europa se Donald Trump intensifica la guerra. L'Alleanza Atlantica è pronta ad affrontare qualsiasi minaccia e farà sempre il necessario per difendere tutti gli stati dell'organizzazione. L'esercito israeliano chiede un'indagine penale sull'uccisione della famiglia palestinese Hamada mentre fuggiva da Gaza City nel gennaio del 2024. Un'altra inchiesta è stata aperta sulla morte di 15 civili, tra cui personale medico e un dipendente dell'ONU a Tel al-Sultan nel marzo del 2025. Un 45enne morto nelle campagne di Loreto a Prutino, Pescara, forse a seguito di shock anafilattico per la puntura di un calabrone. Inutili tentativi di rianimazione da parte degli operatori del 118. Azzannato da due Rottweiler, un 72enne è stato trovato privo di vita nelle campagne di Contrada Salmenta, Nardò, in provincia di Lecce, dal figlio e dal nipote, preoccupati di non vederlo rientrare a casa. Individuati i cani e il loro proprietario. Stamane la vittima si era recata nel terreno di sua proprietà a raccogliere frutta. Ho commesso un errore enorme, me ne assumo la responsabilità. Così sui social il tennista australiano Nick Kyrgios, sospeso dalla Federazione Mondiale dopo essere risultato positivo alla cocaina durante un controllo antidoping lo scorso 22 giugno. È stato grande accusatore di Sinner ai tempi del caso Klostebol. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Tragedia nelle campagne del Salento tra Nardò e Porto Cesario. Un uomo di 72 anni, Giuseppe Pampo di Leverano, è morto dopo essere stato azzannato da due Rottweiler. L'uomo si era recato in campagna per raccogliere la frutta. A trovarlo dopo molte ore il figlio e il nipote, quando ancora i cani non avevano mollato la presa. I due cani sono poi fuggiti, ma i carabinieri li hanno individuati, risalendo anche al proprietario in una tenuta poco distante dal luogo dell'aggressione. Nelle prossime ore l'autopsia e l'analisi sugli animali. Un lupo è stato individuato ieri tra Noicattaro e il quartiere barese di Torre a Mare. Non si esclude possa essere l'animale che nelle ultime tre settimane ha aggredito tre minori a Noicattaro. A scovarlo un operatore del consorzio di vigilanza campestre. Immediata la segnalazione alle forze dell'ordine, che stanno effettuando i controlli con droni e termocamere. Avvistamenti sono stati segnalati negli ultimi giorni anche a Cellamare e Bitonto. Massima cautela, ma la manifestazione di interesse di Federacciai, con nome per conto di 14 società, prospetta la realizzazione di una NewCo partecipata direttamente o indirettamente dalle aziende interessate. Nella lettera del presidente Antonio Gozzi, la manifestazione di interesse è esclusivamente preliminare e non vincolante. Intanto i sindacati scrivono al presidente della Repubblica Mattarella e alla presidente del Consiglio Meloni a Taranto per l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo, per chiedere di intervenire nella questione del siderurgico. Caldo, niente bollini rossi per i prossimi due giorni in Italia. Domani e venerdì bollino arancione però a Bari, Campobasso, Palermo e Pescara, con rischio medio per le persone più fragili. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio Norba.
1: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, dimmi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

0: dica scioggi, ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Esther Roletto. È stata arrestata Rina Mudra, ex vice capo dell'ufficio di Zelensky, nell'ambito di un maxi blitz da parte dell'autorità anticorruzione NABU contro un gruppo sospettato di riciclaggio di denaro e che ha portato a perquisizioni nella casa della donna. Stamane il presidente ucraino l'aveva licenziata. La NATO replica all'Iran che, secondo il Financial Times, intende colpire obiettivi americani in Europa se Donald Trump intensifica la guerra. L'Alleanza Atlantica è pronta ad affrontare qualsiasi minaccia e farà sempre il necessario per difendere tutti gli stati dell'organizzazione. L'esercito israeliano chiede un'indagine penale sull'uccisione della famiglia palestinese Hamada mentre fuggiva da Gaza City nel gennaio del 2024. Un'altra inchiesta è stata aperta sulla morte di 15 civili, tra cui personale medico e un dipendente dell'ONU a Tel al-Sultan nel marzo del 2025. Un 45enne morto nelle campagne di Loreto a Prutino, Pescara, forse a seguito di shock anafilattico per la puntura di un calabrone. Inutili tentativi di rianimazione da parte degli operatori del 118. Azzannato da due Rottweiler, un 72enne è stato trovato privo di vita nelle campagne di Contrada Salmenta a Nardò, in provincia di Lecce, dal figlio e dal nipote, preoccupati di non vederlo rientrare a casa. Individuati i cani e il loro proprietario. Stamane la vittima si era recata nel terreno di sua proprietà a raccogliere frutta. Ho commesso un errore enorme, me ne assumo la responsabilità. Così sui social il tennista australiano Nick Kyrgios, sospeso dalla Federazione Mondiale dopo essere risultato positivo alla cocaina durante un controllo antidoping lo scorso 22 giugno. È stato grande accusatore di Sinner ai tempi del caso Klostable. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Tragedia nelle campagne del Salento tra Nardò e Porto Cesario. Un uomo di 72 anni, Giuseppe Pampo di Leverano, è morto dopo essere stato azzannato da due Rottweiler. L'uomo si era recato in campagna per raccogliere la frutta. A trovarlo dopo molte ore il figlio e il nipote, quando ancora i cani non avevano mollato la presa. I due cani sono poi fuggiti, ma i carabinieri li hanno individuati, risalendo anche al proprietario, in una tenuta poco distante dal luogo dell'aggressione. Nelle prossime ore l'autopsia e l'analisi sugli animali. Un lupo è stato individuato ieri tra Noicattaro e il quartiere barese di Torre a Mare. Non si esclude possa essere l'animale che nelle ultime tre settimane ha aggredito tre minori a Noicattaro. A scovarlo un operatore del consorzio di vigilanza campestre. Immediata la segnalazione alle forze dell'ordine, che stanno effettuando i controlli con droni e termocamere. Avvistamenti sono stati segnalati negli ultimi giorni anche a Cellamare e Bitonto. Ex Ilva, massima cautela, ma la manifestazione di interesse di Federacciai, con nome e per conto di 14 società, prospetta alla realizzazione di una NewCo partecipata direttamente o indirettamente dalle aziende interessate. Nella lettera del presidente Antonio Gozzi, la manifestazione di interesse è esclusivamente preliminare e non vincolante. Intanto i sindacati scrivono al presidente della Repubblica Mattarella e alla presidente del Consiglio Meloni a Taranto per l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo, per chiedere di intervenire nella questione del siderurgico. Caldo, niente bollini rossi per i prossimi due giorni in Italia. Domani e venerdì bollino arancione però a Bari, Campobasso, Palermo e Pescara, con rischio medio per le persone più fragili. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io

0: Battiti! Battiti Live Playlist!
1: Pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono la strada.

Voler, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi, non te ne

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa.

I tuoi occhi non sono più capaci di distinguere cos'è realtà. Ci saranno tante stati, ma una come quella non ritornerà. Taci la tua umanità, piace all'unanimità. E mi sto chiedendo se anche tu in realtà non

nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norpa, battiti. Radio Norpa. Mi chiedo se sei sveglio di...

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Ester Oletto. C'è anche un italiano tra le 7 vittime dell'elicottero precipitato sul monte Ololoqui nella riserva nazionale del Samburu in Kenya. Si tratta di Michele Sensi Contugi, 44 anni, imprenditore molto noto in Ecuador e presidente dell'Agenzia Nazionale di Intelligence del paese sudamericano. Corruzione in Ucraina. Arrestata Irina Mudra, rimossa stamani da Zelensky dall'incarico di numero 2 dell'ufficio presidenziale che ricopriva dal marzo 2024. È accusata dall'agenzia Nabu di un presunto schema di riciclaggio di circa 3 milioni di euro. L'Austria come Germania e Svizzera. Vienna ha avviato i trasferimenti dei migranti applicando il nuovo patto europeo, rimandandoli in Italia con treni e bus. Dal 12 giugno già effettuate 4 espulsioni. L'esercito israeliano ha chiesto l'avvio di indagini penali sui colpi di arma da fuoco contro un veicolo della famiglia Hamad e contro un'ambulanza, costati la vita a 9 persone a Gaza City nel gennaio del 2024. Un'altra inchiesta è stata aperta sull'uccisione di 15 palestinesi a Tel al-Sultan nel marzo 2025. Sbranato da 2 Rottweiler mentre era in campagna a raccogliere frutta. Trovato morto un 72enne a Nardò in Salento dal figlio e dal nipote, preoccupati di non vederlo rientrare. Rintracciato il proprietario degli animali. E fuori pericolo, Yeltre P, l'attaccante del Cagliari, risvegliatosi dal coma all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove è ricoverato da domenica scorsa dopo aver rischiato di annegare nella piscina di una villa in Costa Smeralda. Il calciatore non ricorda nulla, non ha riportato danni neurologici. Dalla terapia intensiva sarà trasferito in un altro reparto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Tragedia nelle campagne del Salento tra Nardò e Porto Cesario. Un uomo di 72 anni, Giuseppe Pampo di Leverano, è morto dopo essere stato azzannato da 2 Rottweiler. L'uomo si era recato in campagna per raccogliere la frutta. A trovarlo dopo molte ore il figlio e il nipote, quando ancora i cani non avevano mollato la presa. I 2 cani sono poi fuggiti, ma i carabinieri li hanno individuati, risalendo anche al proprietario in una tenuta poco distante dal luogo dell'aggressione. Nelle prossime ore l'autopsia e l'analisi sugli animali. Un lupo è stato individuato ieri tra Noicattaro e il quartiere barese di Torre a Mare. Non si esclude possa essere l'animale che nelle ultime 3 settimane ha aggredito 3 minori a Noicattaro. A scovarlo un operatore del consorzio di vigilanza campestre. Immediata la segnalazione alle forze dell'ordine, che stanno effettuando i controlli con droni e termocamere. Avvistamenti sono stati segnalati negli ultimi giorni anche a Cellamare e Bitonto. Massima cautela, ma la manifestazione di interesse di Federacciai con nome per conto di 14 società prospetta la realizzazione di una NewCo partecipata direttamente o indirettamente dalle aziende interessate. Nella lettera del presidente Antonio Gozzi, la manifestazione di interesse è esclusivamente preliminare e non vincolante. Intanto i sindacati scrivono al presidente della Repubblica Mattarella e alla presidente del Consiglio Meloni a Taranto per l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo per chiedere di intervenire nella questione del siderurgico. Caldo, niente bollini rossi per i prossimi 2 giorni in Italia. Domani e venerdì bollino arancione però a Bari, Campobasso, Palermo e Pescara, con rischio medio per le persone più fragili. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Meglio di no.
1: Radio Norba.
2: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti!

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buonasera da Esther Oletto. C'è anche un italiano tra le 7 vittime dell'elicottero precipitato sul monte Ololoqui nella riserva nazionale del Samburu in Kenya. Si tratta di Michele Sensi Contugi, 44 anni, imprenditore molto noto in Ecuador e presidente dell'Agenzia Nazionale di Intelligence del paese sudamericano. Corruzione in Ucraina. Arrestata Irina Mudra, rimossa stamani da Zelensky dall'incarico di numero 2 dell'ufficio presidenziale che ricopriva dal marzo 2024. È accusata dall'agenzia Nabu di un presunto schema di riciclaggio di circa 3 milioni di euro. L'Austria come Germania e Svizzera. Vienna ha avviato i trasferimenti dei migranti applicando il nuovo patto europeo, rimandandoli in Italia con treni e bus. Dal 12 giugno già effettuate 4 espulsioni. L'esercito israeliano ha chiesto l'avvio di indagini penali sui colpi di arma da fuoco contro un veicolo della famiglia Hamad e contro un'ambulanza, costati la vita a 9 persone a Gaza City nel gennaio del 2024. Un'altra inchiesta è stata aperta sull'uccisione di 15 palestinesi a Tel al-Sultan nel marzo 2025. Sbranato da 2 Rottweiler mentre era in campagna a raccogliere frutta, trovato morto un 72enne a Nardò in Salento dal figlio e dal nipote, preoccupati di non vederlo rientrare, rintracciato il proprietario degli animali. E fuori pericolo Yeltrepi, l'attaccante del Cagliari, risvegliatosi dal coma all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove è ricoverato da domenica scorsa dopo aver rischiato di annegare nella piscina di una villa in Costa Smeralda. Il calciatore non ricorda nulla, non ha riportato danni neurologici. Dalla terapia intensiva sarà trasferito in un altro reparto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Tragedia nelle campagne del Salento tra Nardò e Porto Cesario. Un uomo di 72 anni, Giuseppe Pampo di Leverano, è morto dopo essere stato azzannato da 2 Rottweiler. L'uomo si era recato in campagna per raccogliere la frutta. A trovarlo dopo molte ore il figlio e il nipote, quando ancora i cani non avevano mollato la presa. I 2 cani sono poi fuggiti, ma i carabinieri li hanno individuati, risalendo anche al proprietario in una tenuta poco distante dal luogo dell'aggressione. Nelle prossime ore l'autopsia e l'analisi sugli animali. Un lupo è stato individuato ieri tra Noi Cattaro e il quartiere barese di Torre a Mare. Non si esclude possa essere l'animale che nelle ultime 3 settimane ha aggredito 3 minori a Noi Cattaro. A scovarlo un operatore del consorzio di vigilanza campestre. Immediata la segnalazione alle forze dell'ordine, che stanno effettuando i controlli con droni e termocamere. Avvistamenti sono stati segnalati negli ultimi giorni anche a Cellamare e Bitonto. Massima cautela, ma la manifestazione di interesse di Federacciai, con nome per conto di 14 società, prospetta la realizzazione di una NewCo partecipata direttamente o indirettamente dalle aziende interessate. Nella lettera del presidente Antonio Gozzi, la manifestazione di interesse è esclusivamente preliminare e non vincolante. Intanto i sindacati scrivono al presidente della Repubblica Mattarella e alla presidente del Consiglio Meloni a Taranto per l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo, per chiedere di intervenire nella questione del siderurgico. Caldo, niente bollini rossi per i prossimi 2 giorni in Italia. Domani e venerdì bollino arancione però a Bari, Campobasso, Palermo e Pescara, con rischio medio per le persone più fragili. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

0: ed è stata tutta vita.
1: Radio Norba, battiti live playlist.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buonasera da Esteroletto. C'è anche un italiano tra le 7 vittime dell'elicottero precipitato sul monte Ololoqui nella riserva nazionale del Samburu in Kenya. Si tratta di Michele Sensi Contugi, 44 anni, imprenditore molto noto in Ecuador e presidente dell'Agenzia Nazionale di Intelligence del paese sudamericano. Corruzione in Ucraina. Arrestata Irina Mudra, rimossa stamani da Zelensky dall'incarico di numero 2 dell'ufficio presidenziale che ricopriva dal marzo 2024. È accusata dall'agenzia Nabu di un presunto schema di riciclaggio di circa 3 milioni di euro. L'Austria come Germania e Svizzera. Vienna ha avviato i trasferimenti dei migranti applicando il nuovo patto europeo, rimandandoli in Italia con treni e bus. Dal 12 giugno già effettuate 4 espulsioni. L'esercito israeliano ha chiesto l'avvio di indagini penali sui colpi di arma da fuoco contro un veicolo della famiglia Hamad e contro un'ambulanza, costati la vita a 9 persone a Gaza City nel gennaio del 2024. Un'altra inchiesta è stata aperta sull'uccisione di 15 palestinesi a Tel al-Sultan nel marzo 2025. Sbranato da 2 Rottweiler mentre era in campagna a raccogliere frutta, trovato morto un 72enne a Nardò in Salento dal figlio e dal nipote, preoccupati di non vederlo rientrare, rintracciato il proprietario degli animali. E fuori pericolo, Yeltre P, l'attaccante del Cagliari, risvegliatosi dal coma all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove è ricoverato da domenica scorsa dopo aver rischiato di annegare nella piscina di una villa in Costa Smeralda. Il calciatore non ricorda nulla, non ha riportato danni neurologici. Dalla terapia intensiva sarà trasferito in un altro reparto. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Tragedia nelle campagne del Salento tra Nardò e Porto Cesario. Un uomo di 72 anni, Giuseppe Pampo di Leverano, è morto dopo essere stato azzannato da 2 Rottweiler. L'uomo si era recato in campagna per raccogliere la frutta. A trovarlo dopo molte ore il figlio e il nipote, quando ancora i cani non avevano mollato la presa. I 2 cani sono poi fuggiti, ma i carabinieri li hanno individuati, risalendo anche al proprietario in una tenuta poco distante dal luogo dell'aggressione. Nelle prossime ore l'autopsia e l'analisi sugli animali. Un lupo è stato individuato ieri tra Noicattaro e il quartiere barese di Torre a Mare. Non si esclude possa essere l'animale che nelle ultime tre settimane ha aggredito 3 minori a Noicattaro. A scovarlo un operatore del consorzio di vigilanza campestre. Immediata la segnalazione alle forze dell'ordine, che stanno effettuando i controlli con droni e termocamere. Avvistamenti sono stati segnalati negli ultimi giorni anche a Cellamare e Bitonto. Massima cautela, ma la manifestazione di interesse di Federacciai con nome per conto di 14 società prospetta alla realizzazione di una NewCo partecipata direttamente o indirettamente dalle aziende interessate. Nella lettera del presidente Antonio Gozzi, la manifestazione di interesse è esclusivamente preliminare e non vincolante. Intanto i sindacati scrivono al presidente della Repubblica Mattarella e alla presidente del Consiglio Meloni a Taranto per l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo per chiedere di intervenire nella questione del siderurgico. Caldo, niente bollini rossi per i prossimi 2 giorni in Italia. Domani e venerdì bollino arancione però a Bari, Campobasso, Palermo e Pescara, con rischio medio per le persone più fragili. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

0: nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, battiti. Radio
1: Norba! Cosa significa Tedua?
2: Tedua.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buonasera da Esther Oletto. C'è anche un italiano tra le 7 vittime dell'elicottero precipitato sul monte Ololoqui nella riserva nazionale del Samburu in Kenya. Si tratta di Michele Sensi Contugi, 44 anni, imprenditore molto noto in Ecuador e presidente dell'Agenzia Nazionale di Intelligence del paese sudamericano. Corruzione in Ucraina. Arrestata Irina Mudra, rimossa stamani da Zelensky dall'incarico di numero 2 dell'ufficio presidenziale che ricopriva dal marzo 2024. È accusata dall'agenzia Nabu di un presunto schema di riciclaggio di circa 3 milioni di euro. L'Austria, come Germania e Svizzera, Vienna ha avviato i trasferimenti dei migranti applicando il nuovo patto europeo, rimandandoli in Italia con treni e bus. Dal 12 giugno già effettuate 4 espulsioni. L'esercito israeliano ha chiesto l'avvio di indagini penali sui colpi di arma da fuoco contro un veicolo della famiglia Hamad e contro un'ambulanza, costati la vita a 9 persone a Gaza City nel gennaio del 2024. Un'altra inchiesta è stata aperta sull'uccisione di 15 palestinesi a Tel al-Sultan nel marzo 2025. Sbranato da 2 Rottweiler mentre era in campagna a raccogliere frutta, trovato morto un 72enne a Nardò in Salento dal figlio e dal nipote, preoccupati di non vederlo rientrare, rintracciato il proprietario degli animali. E fuori pericolo Yeltre P, l'attaccante del Cagliari, risvegliatosi dal coma all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove è ricoverato da domenica scorsa dopo aver rischiato di annegare nella piscina di una villa in Costa Smeralda. Il calciatore non ricorda nulla, non ha riportato danni neurologici. Dalla terapia intensiva sarà trasferito in un altro reparto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Tragedia nelle campagne del Salento tra Nardò e Porto Cesario. Un uomo di 72 anni, Giuseppe Pampo di Leverano, è morto dopo essere stato azzannato da 2 Rottweiler. L'uomo si era recato in campagna per raccogliere la frutta. A trovarlo dopo molte ore il figlio e il nipote, quando ancora i cani non avevano mollato la presa. I 2 cani sono poi fuggiti, ma i carabinieri li hanno individuati, risalendo anche al proprietario in una tenuta poco distante dal luogo dell'aggressione. Nelle prossime ore l'autopsia e l'analisi sugli animali. Un lupo è stato individuato ieri tra Noicattaro e il quartiere barese di Torre a Mare. Non si esclude possa essere l'animale che nelle ultime tre settimane ha aggredito 3 minori a Noicattaro. A scovarlo un operatore del consorzio di vigilanza campestre. Immediata la segnalazione alle forze dell'ordine, che stanno effettuando i controlli con droni e termocamere. Avvistamenti sono stati segnalati negli ultimi giorni anche a Cellamare e Bitonto. Ex Ilva, massima cautela, ma la manifestazione di interesse di Federacciai, con nome per conto di 14 società, prospetta alla realizzazione di una NewCo partecipata direttamente o indirettamente dalle aziende interessate. Nella lettera del presidente Antonio Gozzi, la manifestazione di interesse è esclusivamente preliminare e non vincolante. Intanto i sindacati scrivono al presidente della Repubblica Mattarella e alla presidente del Consiglio Meloni a Taranto per l'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo, per chiedere di intervenire nella questione del siderurgico. Caldo, niente bollini rossi per i prossimi 2 giorni in Italia. Domani e venerdì bollino arancione però a Bari, Campobasso, Palermo e Pescara, con rischio medio per le persone più fragili. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

Curami, curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: sangue e che fan freddo cane in questa stanza.
1: Radio Norba!
2: Nel cuore della musica. Sempre nel cuore della musica. Radio Norba, va!

0: me. Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
1: Buonasera da Esther Oletto. C'è anche un italiano tra le 7 vittime dell'elicottero precipitato sul monte Ololoqui nella riserva nazionale del Samburu in Kenya. Si tratta di Michele Sensi Contugi, 44 anni, imprenditore molto noto in Ecuador e presidente dell'Agenzia Nazionale di Intelligence del paese sudamericano. Corruzione in Ucraina. Arrestata Irina Mudra, rimossa stamani da Zelensky dall'incarico di numero 2 dell'ufficio presidenziale che ricopriva dal marzo 2024. È accusata dall'agenzia Nabu di un presunto schema di riciclaggio di circa 3 milioni di euro. L'Austria, come Germania e Svizzera, Vienna ha avviato i trasferimenti dei migranti applicando il nuovo patto europeo, rimandandoli in Italia con treni e bus. Dal 12 giugno già effettuate 4 espulsioni. L'esercito israeliano ha chiesto l'avvio di indagini penali sui colpi di arma da fuoco contro un veicolo della famiglia Hamad e contro un'ambulanza, costati la vita a 9 persone a Gaza City nel gennaio del 2024. Un'altra inchiesta è stata aperta sull'uccisione di 15 palestinesi a Tel al-Sultan nel marzo 2025. Sbranato da 2 Rottweiler mentre era in campagna a raccogliere frutta, trovato morto un 72enne a Nardò in Salento dal figlio e dal nipote, preoccupati di non vederlo rientrare, rintracciato il proprietario degli animali. E fuori pericolo, Yeltre P, l'attaccante del Cagliari, risvegliatosi dal coma all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove è ricoverato da domenica scorsa dopo aver rischiato di annegare nella piscina di una villa in Costa Smeralda. Il calciatore non ricorda nulla, non ha riportato danni neurologici. Dalla terapia intensiva sarà trasferito in un altro reparto. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Tragedia nelle campagne del Salento tra Nardò e Porto Cesario. Un uomo di 72 anni, Giuseppe Pampo di Leverano, è morto dopo essere stato azzannato da 2 Rottweiler. L'uomo si era recato in campagna per raccogliere la frutta. A trovarlo dopo molte ore il figlio e il nipote, quando ancora i cani non avevano mollato la presa. I 2 cani sono poi fuggiti, ma i carabinieri li hanno individuati, risalendo anche al proprietario in una tenuta poco distante dal luogo dell'aggressione. Nelle prossime ore l'autopsia e l'analisi sugli animali. Un lupo è stato individuato ieri tra Noicattaro e il quartiere barese di Torre a Mare. Non si esclude possa essere l'animale